Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Stai ascoltando
1: Radio Show.

rapido, sempre più rapido, verso il fondo, precipito. E guarda come brillo mentre scendo, precipito, incandescente come una comunità.

I'm not going to do that.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio. Magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada? Come i poveri, via via! Che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato!
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Sì.

Yes, yes, hold up. You can do it.

Leave and live without hope.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
0: Una banca.
3: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

Paolo Pinto. Questo è il tema del 2-2 di Marisol, tutto il mondo di Gianni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto.
0: E ti solletica con gusto, ehi bel fusto, non sei mica avvusto.

0: facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Saiki mang gawe to mang.

seem strange? Does it seem strange? Marvelous day, well.

day.

funky, funky, funky. Now it's getting really funky.

per le scale, tu sei quella che grida più forte. Non girate quella foto e nascondi le dita incrociate. C'è chi segna le porte, chi predice futuri, chi per fare rumore delegare grida al suo televisore. Prendetelo, grida la gente, non lasciatelo andare via. Chi difetta di acute a un ladro, una spia.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In Viale del Lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei sur

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Ducali Karaoke, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pont de jam.
4: Come?
3: Pont de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Karaoke, come no, in abito.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Bah, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
0: È una settimana che gira da queste parti. Ma non lo so cosa fa per vivere. Secondo me non lavoro. Quelli non lavoro.
2: Ma l'USL?
0: Sì.
2: L'USL?
0: Lì una settimana gira.
3: Non c'è più l'USL.
0: Secondo me le quattro scende occio le case.
2: L'USL, sì. L'ASL. Qualcosa bisognerà fare, disinfestare.
0: E dopo
2: lavar col detersivo il marciapiede.
0: Sì, andati a rubare anche la settimana scorsa a casa della signora. Eccolo qua.
2: Ho già male impresa di disinfestazione. Ho detto che signora qua, quando vuol milioni per pulire i marciapiedi, bisognerebbe che il sindaco facesse.
0: Elvarda? Let's do that.

0: saliva disgustosa.
1: Via dal tanfo, via dal tanfo. Per le strade cammina, via cammina, già le case son più rade. Trovo l'erba, mi ci stendo a conciarmi come un cane. Da lontano un ubriaco canta amore alle persiane.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Non so che cosa vogliono, non è questo, è già uno sbaglio. Il mio disagio mi ferisce nell'orgoglio. Non sono concentrato,

0: Giù pesi, ragazzi, giù pesi.
1: Intrippato.
0: Ci facciamo?
2: Ci facciamo?
1: No, non c'ho la paglia, c'ho dei cattoli.
0: Allora, schiodiamoci.
1: Oh, ma che cazzo me ne frega?
0: Che cazzo me ne frega?
1: Ma sei tu
0: il

0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa posso dare?
0: Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi?
1: Qu'est-ce que tu veux de moi?
0: Che cosa vuoi di più?
1: Che cosa vuoi di più?
0: Qu'est-ce que tu veux de moi?

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: il calcio in arco.

0: Siamo su. Siamo Gabbiani, siamo Scudieri, di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che ci spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Wow! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo Ducati Rock con maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia,
0: siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star e con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, gabbia, punk rock.

Radio Tentacchio trasmette solo roba buona. Radio Tentacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, stai qui, ho.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Sto facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Ciao a tutte e a tutti. Dopo la 3 giorni di Renoise, che significa non solo ricordare Renato, ma significa anche musica, memoria, conflitto e socialità, e che anno dopo anno continua a trasformare la memoria in pratica politica e collettiva. E Renoise però è un festival che, cioè diciamo un festival, non finisce quando si spengono i microfoni e le casse. Ed è proprio dopo che arriva il momento di fermarsi, ragionare, tirare le somme e capire cosa resta e soprattutto cosa, diciamo, possiamo costruire da qui in avanti. Ed è per questo che abbiamo chiesto a Cristiana, che è ai nostri microfoni, militante del centro sociale Lo Agrobax, di ritornare a parlare di Renoise e di cosa si ha significato questa 20ª edizione dell'entusiasmo e passione che abbiamo vissuto in questi 3 giorni e soprattutto quali sono le strade, le lotte, gli appuntamenti che ci aspettano. Dopo questo cappello introduttivo ringrazio Cristiana per essere nuovamente ai nostri microfoni. Ciao Cristiana.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. Allora,
0: Faccio
1: beh, la
0: una prima
1: domanda
0: domanda.
1: che fai è, esatto, è articolata, diciamo che
0: Esatto.
1: non ho tutte le risposte, un po' di risposte ce le siamo date anche insieme in quella 3 giorni, ma appunto devo dire che è stata così un'edizione di Renoise Festival Antifa dedicato a Renato in questo 20º anniversario, che insomma è ovviamente simbolico come tutti gli anniversari, ma insomma un anniversario di 20 anni ti fa fare anche tutta una serie di riflessioni, no? Boh, insomma, valutazioni, tirare un po' di somme. E devo dire che è stato appunto un 20º anniversario carico di energia, di forza, di passione, di rabbia e amore. Io, noi speriamo che questa energia, questa potenza, questa forza, ognuno di quelli che ha attraversato Renoise se la porti un po' dentro di sé in quest'anno di lotte e di battaglie. Lo scorso anno finiva Renoise e iniziavano la domenica stessa le mobilitazioni in sostegno della Global Sud Flottiglia e quelle piazze da migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, da milioni di persone in tutto il mondo. Quest'anno questo Renoise arriva appunto carico di questa forza di esserci ritrovati, no? Anche così un po' seguendo le quattro R che avevamo indicato come traccia del discorso, in una fase politica complessa, in una fase in cui sta continuando a succedere di tutto, in cui come dire, il vento che spira da destra è sempre più pericoloso, e in un anno politico complesso e articolato legato a una campagna elettorale che sarà funesta perché giocata sulla pelle in realtà delle persone più fragili, degli spazi sociali, delle case occupate, delle lotte, del chi prova a resistere a questo sistema mortifero. E quindi insomma speriamo che quantomeno Renoise sia stato un avvio potente di anno politico, sia stato appunto l'occasione per ricordare, riconoscerci tra di noi, no? Tra chi è argine, tra chi è antidoto a tutto questo, e organizzarci per resistere e ripartire insieme come abbiamo fatto con il corteo e l'invasione di Parco Schuster di sabato 5.
0: Soprattutto resistere in quest'anno politico a Roma, direi che si prospetta un anno pieno di lotte proprio per quello che dicevi in vista delle elezioni, ma anche in vista di quello che si prospetta per il quartiere, no? Cioè per Ostiense
1: Beh,
0: e
1: sì,
0: per
1: diciamo che questo
0: Gerbatella.
1: sarà un anno importante di mobilitazione, insomma, in cui dovremo continuare a lavorare in supporto del Comitato degli Ex Mercati Italiani per impedire l'ennesima sul territorio, per mettere in salvo un'idea di città che continua a creare. Sarà un filo in cui continuare a resistere contro gli sgomberi. Insomma, questa è stata un'estate dura, caldissima, a causa del anche del diciamo, violento, infame sgombero che c'è stato su a Spin Time, e sul quale ovviamente siamo chiamati ancora a mobilitarci. Sono tanti i processi aperti, sono tanti i percorsi aperti, ma soprattutto sono tante le risposte che a questo punto dobbiamo chiedere alla politica, dobbiamo pretendere dalla politica, invece che essere in qualche modo, no, schiacciati da un confronto elettorale che non ci riguarda, non ci interessa, non parla delle nostre vite, parla sulle nostre vite e pensa di incidere appunto su quello che è la nostra idea di futuro per questa città. E invece così non è, dobbiamo continuare a praticarla noi insieme ogni giorno, dobbiamo continuare a organizzarci e coordinarci. E ripeto, quindi, insomma, in questa convergenza così difficile, ripartire con una bella scarica di adrenalina forse era importante.
0: Tornando a Renoise, che significa costruire un festival, costruire il festival del ventennale? Quanto è stato importante soprattutto mettere in connessione realtà diverse, associazioni, collettivi, artisti, artiste, singole persone che hanno attraversato il festival e che magari anche normalmente non si incontrerebbero?
1: Allora, beh, diciamo che noi l'abbiamo definito un grande laboratorio di autogestione e auto-organizzazione. Lo è da sempre Renoiz, quest'anno lo è stato forse un pezzetto in più. E insomma, in una fase storica come questa, anche come metodo da trasmettere alle nuove generazioni, credo che sia stato importante per questo. Un anno di assemblee, due mesi di lavori intensi per trasformare l'ex cinodromo, la difficoltà a giugno di prendere la decisione di non scendere a compromessi e non fare Renoiz a Parco Schuster, stretto in quella struttura troppo ingombrante, troppo pesante per un parco, piccolo parco pubblico di quartiere. E, insomma, devo dire che è stato veramente. Noi ci siamo dette, insomma, che come sempre, no, è un po' non conta tanto la meta, l'arrivo, che insomma ci dicono anche altri essere stato bellissimo. Ma conta il viaggio, il come ci sei arrivato. E quindi devo dire che questo processo è stato un processo importante, un processo che tra l'altro ovviamente non ha lasciato solo la 3 giorni del festival, ma ha lasciato un momento a Focene bellissimo, come quello del 27 agosto, e ha lasciato 3 progetti, 3 strumenti a disposizione di tutte e tutti, che sono quelli che sono nati per questo ventennale, che sono il libro Storie per Renato, edito da Cronache Ribelli Antifanzin, che sono il videodocumentario prodotto, autoprodotto dai compagni dell'associazione DAX e dal FOA Boccaccio di Monza, che sono il nuovo sito dedicato a Renoiz, che è un archivio potentissimo di cosa sono stati questi 20 anni. Questi sono strumenti che ci rimangono e che rimangono a disposizione di tutte, che sono l'occasione per organizzare altri momenti di incontro, di discussione, di riflessione, di ragionamento, di costruzione di linguaggio condiviso, di mobilitazione antifascista e di ovviamente trasmissione della storia di Renato, ma che in questi 20 anni ha incontrato tante altre storie, tanti altri linguaggi, tante altre tematiche delle quali è importante continuare a parlare, declinandole anche con la lente, lo sguardo dell'antifascismo, che è un po' il sangue che ci scorre nelle vene.
0: Anche se diciamo Renoise è un festival musicale, ma non solo, però quanto lavoro invisibile c'è dietro questi 3 giorni e quali sono magari le difficoltà che chi attraversa in quei 3 giorni il festival vede meno, ma che alla fine determinano, diciamo, concretamente la possibilità poi di fare il festival?
1: Ma guarda, è un lavoro immenso, insomma, tra l'altro quello che si dà per scontato, forse perché non siamo più tanto abituate, è che Renoiz è un festival completamente auto-organizzato e autofinanziato dal basso, non prende fondi, non ha finanziamenti di nessun tipo, e quindi è uno sforzo, un lavoro enorme, e che si tiene solamente grazie alla partecipazione volontaria, alla disponibilità e a un'enorme disponibilità anche di persone che mettono a disposizione le proprie competenze per renderlo possibile. E cosa non affatto scontata, cioè scegliere di dedicare il proprio tempo, le proprie abilità, le proprie competenze e per metterle a servizio di un festival del genere è un regalo bellissimo, è una volontà di esserci, di partecipare potentissima. E Renoiz, così come lo avete visto dentro Acrobax un mese fa, non c'era, non esisteva, non era immaginabile, era solo nelle nostre teste e c'è dietro un lavoro faticosissimo di ore, di giorni, con questo caldo asfissiante che c'è stato ad agosto, di persone che hanno rinunciato alle proprie ferie per essere lì e a dare il loro contributo, che le hanno messe a disposizione di quel processo lì per renderlo possibile. Quello che avete visto, quello che hanno visto le persone entrando a Acrobax durante il festival, ecco, ripeto, è qualcosa che non c'era e che è stato possibile solo grazie a tanta fatica, e anche questo è parte del metodo che vogliamo trasmettere. Non si ottengono le cose se non c'è fatica e impegno, non ci sarà qualcuno che verrà a consegnartele, a regalartele, e questo, insomma, in questi 24 anni di occupazione di Acrobax, così come tante altre esperienze di occupazione, l'abbiamo imparato a suon di fatica, sudore e appunto responsabilità e impegno. E significa, come dire, avere la disponibilità di decine e decine di persone da tutta Roma, non solo dallo spazio, disponibili a fare ore e ore e ore di turni, tanti turni differenti, per fare in modo che appunto tutto questo potesse succedere, che sabato mattina si potessero, dopo 2 giorni così intensi e potenti come quelli che si erano vissuti dentro Acrobax, sabato mattina si potessero svolgere 3 tavoli di lavoro, nel frattempo si potesse cominciare a smontare un palco, montare un nuovo palco a Schuster, montare gli allestimenti a Schuster e nel frattempo predisporre il camion per il corteo e fare un corteo che è stato bellissimo, per poi invadere insieme di nuovo Parco Schuster, riprendercelo, vivere un concerto bellissimo e poi smontare tutto e riportarlo dove doveva essere riportato. Quindi, insomma, veramente tanto impegno, tanta dedizione, tanta voglia però di esserci, di essere parte di tutto questo, di avere quella consapevolezza che da sole, appunto, non ce la facciamo, ma insieme in realtà possiamo tutto e l'abbiamo dimostrato.
0: Quanto Renoise quest'anno ha trasformato il rapporto di Acrobax, che si sa è uno spazio che ha una propria storia politica e sociale molto precisa, quindi quanto ha trasformato il rapporto con chi lo ha attraversato questo spazio in questi giorni?
1: Ma ripeto, forse lo ha trasformato in questa così senso di appartenenza alla città, no? Senso anche di apertura alla città. Noi, insomma, dal 2018 siamo insieme a tanti altri spazi nella lista degli spazi da sgomberare. Nello scorso inverno la pressione del governo, insomma, cioè, è stata fatta sentire rispetto alla volontà di sgomberare tra gli spazi, in primis anche il nostro. E da quel momento la risposta è stata appunto di una comunità larga e di una comunità che si è fatta la promessa di aprirsi ancora di più. E quindi simbolicamente anche questo Renoiz, che in parte è stato anche all'interno di Acrobax, è stato un interno, ma molto esterno, non so come dire, no? Un interno che assolutamente invece ha aperto Acrobax alla città, sicuramente non tutta, sicuramente ci siamo persi in parte l'attraversamento che di solito si vive all'interno di cioè realizzandolo a Parco Schuster, in un parco di quartiere in mezzo al territorio, e però insomma è stato anche uno scegliere da parte delle persone, e devo dire che quello che ho visto io è stata tanta consapevolezza e rispetto anche per lo spazio. Accogliere migliaia di persone per 2 giorni, preparare insieme il villaggio e tutto il resto insieme a decine e decine di persone venute apposta da tutta Italia, se non da altre parti del mondo, pur di essere a Renoiz quest'anno, pur di dare il proprio piccolo grande contributo, No, mi ha mostrato anche quanto rispetto, attenzione, cura, non abbiamo avuto problemi, non ci sono stati personaggi molesti all'interno di Acrobax, non ci sono stati, appunto, non c'è stata mancanza di rispetto allo spazio e al fatto che dovesse essere lasciato in condizioni, no, decenti, anche rispetto all'attraversamento dell'amato campo degli Orrez, insomma, per cui eravamo giustamente tutte e tutti preoccupati di come potesse venire trattato. Da appunto banalmente anche solo l'attraversamento di migliaia di persone, eppure insomma, ecco, posso dirti che un po' ci riportiamo a casa anche questo, che insomma c'è stato anche questo scambio importante e insomma ci restituisce qualcosa di che ha profondamente senso in questo momento, in un momento in cui appunto gli spazi sociali vengono messi sotto attacco tutti, invece c'è appunto quantomeno una parte di mondo che è decisa a difenderli, a continuare a attraversarli e che ne riconosce il valore e l'importanza.
0: Prima accennavamo alle future lotte da portare avanti. In termini, diciamo, concreti, quali sono oggi i terreni sui quali uno spazio come Agrobax o anche gli altri spazi romani sentono maggiormente la necessità di organizzarsi e costruire soprattutto iniziative comuni?
1: Secondo me i temi centrali sono tre, e sono quelli dei tavoli che abbiamo svolto il sabato mattina, nella giornata dedicata a ripartire insieme, e che sono l'antifascismo: è necessario costruire nelle differenze un fronte comune, per essere antidoto a questa, avanzata e per saper leggere la complessità dell'attacco. Fascio capitalista che stiamo subendo per essere un reale meccanismo di resistenza e di pratica di resistenza e di solidarietà nelle differenze e di autodifesa. E c'è il tema del diritto alla città, ormai non più rinviabile, le città sono mangiate dalla speculazione. E dal modo in cui chi le amministra, di tutti i colori, di tutte le giunte, ha deciso di metterle in vendita, disinvestendo completamente, risorse e appunto vendendo le città, al miglior offerente. Gli effetti si vedono da anni, si vedono non solo nella vicenda di Spin Time, ma in quella dei mercati generali, dello Stato di Pedralata, del porto di Fiumicino e di tante altre, esperienze. E solo queste, insomma, citando, diciamo, Roma e dintorni, e quindi è un'urgenza, o si cambia il modello di città che si costruisce, o riusciamo a, come dire, rendere, come si dice, diciamo, a rendere una realtà condivisa quello che già mettiamo in pratica quotidianamente negli spazi, nelle occupazioni abitative, attraverso le mobilitazioni dei comitati territoriali come altro modello di città, o questo altro modello di città prende piede, prende spazio, prende legittimazione, oppure siamo destinati ad andare a sbattere violentemente, e pa questo parla della vita di tutte e tutti, al di là dei colori, delle adesioni, della partecipazione. Ma parla appunto di intere comunità, cittadine, metropolitane e non solo, che appunto vivono delle difficoltà enormi, in una complessità enorme, in cui le risposte abbiamo provato a darle, ad inventarcele, ad auto-organizzarcele, e adesso queste risposte devono in qualche modo prendere il sopravvento, altrimenti appunto non ci sarà futuro possibile. E poi c'è il tema ovviamente della guerra. Tutto questo ha a che fare con l'economia di guerra, con la guerra combattuta altrove, ma come dire, guerreggiata anche qui, di cui siamo responsabili, in cui siamo coinvolte, e ha a che vedere con il genocidio in Palestina che continua, ha a che vedere con la necessità di continuare a organizzarci per continuare a bloccare tutto, per continuare a bloccare questo processo inarrestabile, appunto, che ci coinvolge tutte e tutte nelle nostre vite quotidiane anche qui. E quindi queste, secondo me, sono gli aspetti sui quali dovremo mobilitarci, dovremo organizzarci nel rispetto delle differenze di pratiche e di contenuto, ma con la capacità di costruire anche momenti di grande partecipazione, di grande convergenza, di grande mobilitazione per far sentire la nostra voce, per fare in modo che non siano solo altri a decidere sulle nostre vite.
0: Ti faccio un'ultima domanda. Quando diciamo un festival finisce, si pensa già a quello dell'anno successivo. Guardando a Renoise 2026, non come un punto di arrivo, ma diciamo come a un passaggio, c'è qualcosa che vorresti, hai già pensato, avete già pensato per la prossima edizione, per ricordare Renato, ovviamente, ma anche per far crescere o tra virgolette, ovviamente, arricchire il festival. E quindi c'è qualcosa che avete già in mente oppure no?
1: Ma oddio, questa è una domanda difficile. Diciamo che stiamo cercando di contenere così un po'
0: L'entusiasmo.
1: l'entusiasmo che c'è stato, sì, soprattutto da parte di chi veniva da fuori, rispetto insomma alla bellezza anche che c'è stata nel farlo un po' a casa, no? Del sentirsi un po' a casa. No, dovremmo ragionare, dovremmo riflettere, dovremmo farlo ovviamente con la città che è stata parte di questo viaggio, che ci ha portato insomma a questa meta, a questo obiettivo del ventennale. E sicuramente, come dire, 20 anni sanciscono anche la necessità di cambiare un passo, no? Di evolvere, di trasformare probabilmente questo festival. In parte, però ecco, se vi ho riempito come al solito di parole, su questa domanda non ho una risposta precisa. So che sicuramente c'è tanta voglia di continuare, che ci siano altri 1.000 anni di Renoiz, cioè 1.000 anni di capacità di continuare a raccontare la storia di Renato, perché è importante ricordarlo, continuare a realizzare i suoi sogni, perché è importante farlo, e di continuare ad abbracciare altre storie, perché sono passaggi simbolici importanti che contribuiscono a tenere acceso il fuoco della memoria, però ecco, su questo non so rispondervi e vedremo un po', lo decideremo insieme, ecco, un passo alla volta continueremo a deciderlo insieme.
0: Sì, io ti ringrazio come sempre per aver partecipato, diciamo, in questa speciale che stiamo facendo su Renoise e quindi grazie. E ti mando un abbraccio a te, a tutti voi dello Agrobax e a tutte le persone che hanno attraversato Renoise, quindi ti ringrazio.
1: Grazie a voi e grazie per esserci stati tutti e 3 giorni, faticosissimo, insieme alle altre radio. Per noi è stata insomma un punto importante e un'occasione di incontro importante, di scambio importante, che speriamo che, ecco, che quello prosegua. Ecco, portiamoci per esempio questo verso il prossimo Renoiz.

5 pack e ti porto all'inferno. Scendi con me che ti porto all'inferno. Vieni con me che ti porto all'inferno. Scendi con me che ti porto all'inferno.

porta all'inferno. Scendi con me che ti porta all'inferno. Vieni con me che ti porta all'inferno. Brucia nei piedi, brucia l'inferno.

0: piedi, brucia l'inferno.
1: Torniamo a Renoiz per una nuova intervista. Siamo con Red Star Press, uno di quei indimenticabili progetti che è fisso nell'antifascismo non solo di questa città, nelle lotte di questa città, e che in questi 20 anni di Renato prende ancora più senso come progetto, perché racconta di storie e di percorsi che hanno molto a che vedere con la storia di Renato e con tutto quello che Renoiz rappresenta. Quindi Cristiano, raccontaci com'è starci alla 20ª edizione dopo tanti anni di partecipazione.
2: Beh, sai, tanto grazie. Poi ci sono tante storie, no, che si incastrano l'una sull'altra, perché c'è la storia di Renato che noi ce la ricordiamo come se fosse ieri, c'è la storia di Renoiz, che è la storia di una risposta collettiva al fascismo, che chiaramente ci pone nella condizione di dover dare ogni giorno una risposta, ma soprattutto anche di alzare il livello con il quale noi siamo in grado di darla questa risposta collettivamente. Siamo ad Agrobax, che è punto di riferimento naturalmente per chiunque ha a cuore, naturalmente, insieme all'antifascismo, quello che l'antifascismo veicola, a partire dalla lotta alle contraddizioni tra il capitale e il lavoro, passando naturalmente per tutte le forme di libertà d'espressione, la lotta contro il patriarcato, le discriminazioni di genere. Poi siamo a San Paolo, che è anche dove comunque il territorio in cui io abito, la casa editrice, ha la sua sede, insomma, quindi
1: è un dovere, sì. È una storia che si intreccia,
2: siamo
1: troppe volte.
2: Siamo a casa dal punto di vista culturale, dal punto di vista della solidarietà rispetto alla famiglia, agli amici, i compagni e le compagne di Renato, e in mezzo a comunque gli antifascisti che stanno nel nostro territorio.
1: Un territorio che voi cercate di portare anche come possibilità in quello che producete. Allora, ieri abbiamo assistito alla presentazione di un lavoro particolare che forse solo voi potevate accogliere e strutturare con uno sguardo speciale, il libro scritto da Stefania per Renato.
2: Sì, Stefania ci ha davvero sorpreso, perché pur anche Stefania abita qui, insomma, significa che magari andiamo a fare la spesa e la incontriamo, indipendentemente dalle iniziative, indipendentemente dall'amicizia, insomma, ci abbiamo sempre modo, no, di parlare, di incontrarci, e ci ha sorpreso perché non avevamo idea che in realtà da tanti anni stesse lavorando a un libro che racconta naturalmente, che parla di Renato. Il libro si intitola Gli occhi di Renato, l'universo risponde, ma è un libro in cui Stefania parla di un canale di comunicazione aperto con Renato, un canale di comunicazione che dà un senso a cui forse non abbiamo mai pensato davvero. Quando noi stessi diciamo che Renato è vivo e lotta insieme a noi, ecco, ci ha sorpreso. È un libro spiazzante ed è un libro che in qualche modo porta al centro di una riflessione critica rispetto alla realtà, una riflessione di sinistra, una riflessione che va nella direzione di voler cambiare lo stato di cose presente, ecco, una riflessione che fa fatica magari ad accogliere il rapporto con chi non c'è più, in una forma così radicale, che è una forma che però è radicata anche in quella che è il primo strumento antagonista per eccellenza, la cultura popolare. Ecco, alla radice della nostra cultura c'è anche un'eredità, tutto un folklore afro-mediterraneo, di cui noi siamo ovviamente figli e figlie, che questo canale tende a mantenerlo aperto. Ecco, ci ha sorpreso questo libro, ci ha stupito, chiunque lo leggerà potrà come dire vederne alcune parti, non vederne altre, però questo tema resta, lo lancia la madre di Renato e ci interroghiamo insomma su questo, insomma
0: cosa è cambiato in questi 20 anni

0: Argentina, ma non solo, al fatto che viviamo in economia di guerra, e quando si fa sempre più fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, fondamentalmente ci sono due possibilità: o dal basso ci si organizza per portare avanti la vera soluzione, cioè che è quella di attaccare chi sta in alto e ci impone la fame, altrimenti è chiaro che narrazioni, no, per cui la colpa è tutta degli stranieri, tutta dei migranti, diventano più a portata di mano per chi anche vive una realtà magari difficile. E allora, voglio dire, ecco, il prima agli italiani, la remigrazione, si impongono, anche perché dietro ci sono degli interessi assolutamente precisi affinché tutto questo si imponga, ed è un'altra misura del cambiamento, cioè sempre meno politica intesa in maniera classica, più o meno accettabile, più o meno generalmente disprezzabile, ma sempre più grandi corporation, soprattutto nel settore delle tecnologie, naturalmente, no? Che dettano l'agenda, e lo fanno anche in prima persona. Lo abbiamo visto soprattutto con Elon Musk, lo abbiamo visto soprattutto col teorico di Palantir, e lo vediamo poi questi influencer di destra, no, che in maniera anche assolutamente dichiarata vengono qui a fare, ad amplificare quelle voci, che sono voci che dicono che fondamentalmente la democrazia è un orpello. Ecco, figuriamoci la giustizia sociale, che lo sanno loro effettivamente che cosa bisogna fare, e sicuramente va bene per i loro interessi, ma diciamo per i nostri.
1: Quante situazioni come Renoiz ci ne vorrebbero ancora?
0: Beh, allora, Renoiz nasce da un lutto, purtroppo, quindi ce ne vorrebbero tante che invece nascano per festeggiare una vittoria, no? Ecco, in un certo senso è come con le squadre di calcio, no? Che cosa dice il tifoso? Guarda, ti amo anche se vinci. Ecco, io sarò comunista anche quando vinciamo, e quindi mi piacerebbe, no, partecipare a queste feste una volta che abbiamo vinto, ecco, e ce ne vorrebbero veramente tante.
2: Grazie davvero. Io ti faccio solo un'ultima battuta, proprio perché è un momento dove lottare è importante, e la tua storia come persona e quella della casa editrice che rappresenti lo vive molto anche sulla sua pelle di queste lotte. Quindi che cosa invitiamo tutte e tutti attraverso la cultura, attraverso l'incontro, attraverso le arti, attraverso la musica, attraverso l'agire, a non scordare, a fare, a praticare?
0: Ma io francamente credo che sia improrogabile uno sforzo che tende a organizzare quelli che sono chiaramente gli afflati che ciascuno, ciascuna può avere, e organizzarli all'interno di un campo autonomo e indipendente, perché effettivamente non possiamo accettare compromessi. L'abbiamo visto col genocidio in Palestina, ma è proprio la logica della guerra che non fa prigionieri, ecco. E quindi modestamente vedo che questo è quello che dovremmo cercare di fare, ecco.
2: Grazie davvero.
3: Bella regà, come state? Tutto a posto? Renoiz 2026.

0: balla a me fanno voi. Voi, segno che ce vuoi, una mano in aria la villa.
1: Vai dai.
0: Oh regà, l'ultimo fatto bene, ve prego, eh. E fammi voi.
2: Belli.
3: Siamo qui da Acrobax, siamo con Cronache Ribelli per questa giornata dedicata alle storie di Renato, questa fanzine che è stata pubblicata con una grande rete, che dentro ha anche Antifanzine, Zero Calcare, tanti di quegli artisti che fanno delle graphic novel, o meglio del fumetto, perché ci piace ancora chiamarlo così, un modo di narrare e di portare contenuti come quelli dell'antifascismo nel mondo più anche dei giovani e dei giovanissimi. E allora raccontaci un po' intanto come il progetto Cronache Ribelli prende forma, tanto legato alle lotte e agli ideali di tutte e tutti noi, e poi come arriva a crescere questo progetto di Storie per Renato.
4: Allora, intanto volevo ringraziare tutti e tutti veramente per l'accoglienza a Renoise, che sono arrivato qua da un'ora, ma posso dire che è un ambiente meraviglioso. E ringraziamo veramente chi ci ha invitato, ringraziamo, e poi spiegheremo come, no? Come il fatto di aver incluso Cronache Ribelli in questo progetto. Dirò due cose, due in croce su Cronache, appunto per un po' per introdurci. Cronache ormai è nato, ha fatto 10 anni quest'anno, come progetto di divulgazione nasce nel 2016, e 2 anni dopo, quindi facendo divulgazione sui social, su una storia dal basso, sulla storia dei gruppi marginalizzati e oppressi, ma soprattutto delle loro ribellioni. Ha fatto questo lavoro, esclusivamente questo lavoro, per un paio d'anni, poi nel 2018 si arriva alla pubblicazione di Cronache Ribelli, che è il nostro primo libro. Ora, c'è da dire una cosa che penso sia importante quando si parla di Cronache Ribelli: noi parliamo di storia di ribellione, di rivolta, no? Di dal basso. Noi pensiamo che non basti scrivere dei libri che parlino di certi argomenti per considerarsi, diciamo, per poter fare un certo tipo di narrazione. Serve soprattutto avere delle pratiche che portino avanti quegli ideali. Le nostre pratiche come le portiamo avanti? Noi siamo un gruppo completamente orizzontale. Io sono uno dei fondatori, siamo rimasti due dei fondatori dal 2016. Chi è arrivato nel collettivo un anno fa ha lo stesso mio stipendio, ha lo stesso mio potere decisionale, ha la stessa mia capacità di incidere sul progetto. Abbiamo deciso poi, sin dal primo libro e poi quando, diciamo, il catalogo è aumentato, ormai siamo a più di 70 pubblicazioni, forse quasi 80, di fare una scelta radicale da questo punto di vista. Ripeto, radicale non per i contenuti che portiamo, che sono importanti, sono i nostri, poi possono piacere, possono non piacere, è un dato soggettivo. Però quello che è oggettivo è il nostro modo di portarli, stando fuori dalla distribuzione editoriale. La distribuzione editoriale, che per chi non lo sapesse è il meccanismo poi che mette insieme, che mette in connessione, diciamo, editori e librerie, quindi il soggetto di mezzo, che fondamentalmente si taglia una grossissima fetta dei profitti, quasi tutto il profitto praticamente, una grossa parte delle entrate dell'editoria, scatenando dei meccanismi poi che stanno portando alla chiusura, e questo lo vediamo, chiunque lo può vedere, no? Giorno per giorno, la chiusura di realtà editoriali, quindi di case editrici e di librerie. Quindi noi riusciamo a star fuori da questo, noi siamo un'eccezione dell'editoria, noi non dovremmo funzionare, era quello che ci dissero quando uscì il primo Cronache Ribelli: voi non funzionerete stando, farete un libro, farà magari uno, riuscirete a fare due, noi siamo 80, andiamo sempre meglio da due che eravamo all'inizio, poi diciamo all'uscita del libro 3, adesso siamo 6 persone che lavorano quasi tutte a tempo pieno sul progetto, quindi abbiamo dimostrato di poterlo fare. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto creando una rete delle persone che ci seguono sui social, una rete di spazi sociali, una rete di radio, una rete di librerie, tutta una rete che ci ha permesso di portare avanti questo progetto. E proprio così siamo entrati in connessione, anche in relazione con, siamo entrati in quel percorso che ci ha portato all'uscita di Storie per Renato, no? Anzi, l'anno scorso siamo occupati di ridistribuire Prossima Fermata, che era il volume uscito nei 10 anni, no? Edito, disegnato da R. Push e Zero Calcare, che abbiamo ridistribuito alla fine dell'anno scorso. E poi è nata questa rete incredibile, perché se penso, ogni tanto è stata anche quasi enorme, no? Tutte le soggettività, scrittori, illustratori, che ha in pagina, chi da noi si occupa dell'impaginazione, chi da noi ha coordinato il lavoro, una rete incredibile, meravigliosa, che ha permesso poi di far uscire questo volume, che raccoglie appunto un numero incredibile di contributi, e che noi abbiamo deciso di usare anche come metodo di finanziamento di Renoise. Se no, questo è non è la prima volta che lo facciamo. Noi abbiamo finanziato le ZLN, abbiamo finanziato la rete GIN, abbiamo finanziato progetti anche presenti sui territori, penso a Dan Besono, che col libro Fuori dal buio è un ostello sociale dove fondamentalmente si fa una roba tanto scontata quanto rivoluzionaria: dare un'abitazione degna ai migranti che fanno il lavoro stagionale di raccolta degli agrumi nella piana di Gioia Tauro in Calabria. Noi lo finanziamo con questo libro, abbiamo fatto una stima che ormai è cresciuta, l'abbiamo fatta verso, diciamo, la primavera. Cronache Ribelli dal 2020, quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di benefit, ha donato più di 25.000 euro in cause in cui crede. E Renoiz è entrato, insomma, in questo percorso. Il libro sta andando molto bene, insomma, i contributi è meraviglioso. Io poi personalmente non sono quello che ci ha lavorato di più, e l'ho letto quasi da fruitore, no? Ed è stata un'esperienza meravigliosa, il contaminarsi, no? L'accavallarsi di stili grafici, di un ricordo, ciascuno che ci vede una sfaccettatura diversa. I contributi anche scritti che aggiungono veramente qualcosa di prezioso, che va più nello specifico, no? Penso a Leonardo Bianchi, che è comunque un grande esperto di estreme destre in Italia, e Le Madri per Renato, insomma, è un continuo contaminarsi, questo libro è un continuo vedere, un affiancarsi di esperienze, stili, linguaggi diversi, quindi è veramente un progetto che siamo state contenti e contenti di aver supportato e che continueremo a supportare nei prossimi mesi.
1: E chi sono gli autori e le autrici che fanno parte di Storie per Renato? Se ti va di presentare.
4: Ma sono una miriade, sono più di 50, quindi insomma è un po' difficile. Noi allora abbiamo avuto c'è chi ne ha fatto parte anche di Cronache Ribelli, penso alla nostra grafica Francesca Mantuano, che ha curato, non ha messo mano, ma ha curato il tenere insieme tutte queste storie, che è un lavoro non da poco. E sempre facendo parte dello stesso collettivo di Francesca, di Becoming X di Perugia, c'è Silvia Alcini, che è qui con noi a Roma. C'è ovviamente Repush. Poi ecco, sempre parlando di contaminazioni, per esempio Maria Chiara Gianolla, che insegna quale storia del fumetto e ha illustrato per noi il fumetto Indomabile, si è trovata poi coinvolta in questo progetto. Sono tantissimi, fare un elenco sarebbe poco corretto, io con loro li conosco di persona, quindi mi sono sentito di metterli, di citarli. Poi ovviamente c'è uno storo di fumettisti incredibilmente bravi di antifanzine, che hanno fatto un lavoro eccezionale e che hanno messo in piedi, insomma, dato un contributo fondamentale per la realizzazione di Storie per Renato.
1: Com'è nata la collaborazione con antifanzine e con Tekio Kairos?
4: Sì, con Kairos è nato più o meno esattamente un anno fa, nell'estate del 2025, quando appunto ci siamo interfacciati con Kairos, che voleva una struttura che seguisse bene quello che è il lavoro editoriale. È iniziata una conversazione praticamente per caso, ma come sembra che parliamo di amicizia, da amici comuni, diciamo, no? Da amici comuni,
3: stare dalla stessa parte del mondo, funziona così.
4: Esatto, stiamo dalla stessa parte del mondo e ci siamo incontrati, insomma, doveva succedere, è successo. Si è iniziato a collaborare con Kairos appunto su alcuni progetti, che è una la ripubblicazione, la ridistribuzione anzi di Prossima Fermata, e poi una nuova edizione anche di Fiabe Resistenti, che è appunto il libro benefit con cui noi abbiamo finanziato i progetti alle ZLN prima, e adesso stiamo finanziando un progetto specifico che è il progetto di una, mi ricordo mai il termine in spagnolo, ma comunque di una sala operatoria medica dopo la vendita di Fiabe Resistenti. Quindi un incrocio, quelle cose che funzionano meglio, quelle un po' per caso, no? Ci si è incrociato nel nostro cammino e si è sviluppata poi una relazione che ha riportato poi tutti i vari attori di cui stiamo parlando, quindi appunto antifanzine, il nodo solidale anche merita di essere menzionato ovviamente, e Renoiz ovviamente.
3: Un'ultima battuta prima che riparta il palco con un altro soundcheck, perché ricordiamo siamo live da Acrobax, dove c'è la seconda giornata di Renoiz. Cosa ti auguri che porti queste Storie per Renato?
4: Storie per Renato io lo vedo come un mattone importante per la crescita anche di una cultura dell'antifascismo in Italia. Noi è un tema che abbiamo sempre affrontato dal nostro primo libro sulla resistenza tra partigiani contro, affrontare il fascismo non come un'eccezione della storia ma una costante, come una forma di autodifesa delle classi dominanti, no? Che utilizza la violenza non come neanche come mezzo ma come proprio fine ultimo. della violenza. Quindi secondo me ricostruire questa memoria antifascista, tant'è che è appunto un percorso, è uno dei prossimi, diciamo, gradini di questa scala che vogliamo percorrere, è proprio la pubblicazione di un nuovo testo di Cronache Ribelli che ricorderà tutti gli antifascisti uccisi negli ultimi decenni. O poi magari lo diremo meglio anche dal palco, ma insomma, per chi ci ascolta faccio un cenno: noi pensiamo al dibattito pubblico sulla figura di Sergio Ramelli. Tutti sanno chi è Sergio Ramelli, ogni amministrazione vagamente di centro, non dico manco di centrodestra, si sforza di intitolargli una rotonda, una via. Io se cerco le vie intitolate a Valerio Verbano, a Renato Biagetti, a Francesco Lorusso e via dicendo, mi sembra che non abbiamo una grande, no? Abbiamo le aule, qualche spazio autogestito che deve intitolargli. Questo fa capire anche quanto ancora c'è da fare sul tema dell'antifascismo, no? Quanto siamo rimasti indietro, quanto bisogna insistere appunto sul ruolo che hanno i fascismi, l'hanno avuto prima, lo hanno oggi, questa è una costanza come stampella delle classi dominanti. A me fa ridere quando si rivendono come alternativa o antisistema, è una roba completamente astorica e priva di ogni senso, ma sta a noi recuperarlo quel senso. Noi ci proviamo come progetto di memoria storica, ci proviamo con le pubblicazioni, gli spazi sociali ci provano con la loro attività quotidiana, però veramente il percorso da fare è tantissimo. Quindi io spero appunto che Storie per Renato sia un passo verso questa maggiore consapevolezza rispetto al tema dei vecchi e nuovi fascismi.
3: Grazie davvero, e davvero. Non vedo l'ora di leggere questo e i prossimi lavori.
1: Grazie e un saluto a tutte e a tutti.
4: Grazie ancora.
2: Yo. Sì, e questo è il sogno. È il sogno che diventa realtà. Su, tutti insieme a noi, su.

0: Ciao a tutte e a tutti, sono Salvatore di Radio Quadra. Saluto tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, non solo della nostra radio, ma anche di Radio Sonar e di A Star Bene Radio. Abbiamo pensato che in occasione del ventennale del Festival Renoise, che si svolge a Roma, ricordiamolo, dal 3 al 5 settembre, in occasione del ventennale dell'assassinio per mano fascista di Renato Biagetti, che bisognava portare all'attenzione di tutte e di tutti le lotte dei compagni e delle compagne dell'Assemblea dei Campi Flegrei, di Villa Medusa e di altre realtà, vista la situazione che si è venuta a creare con la scossa del 31 luglio, dove ad oggi ci sono più di 3.700 sfollati con famiglie sradicate dalle proprie abitazioni. Anche se sottolineiamo, come dicevamo fuori onda, che è una crisi che va avanti da almeno 5-6 anni. E, diciamo, poco e niente è stato fatto in questi anni per fare comunque un aggiornamento della situazione di questi giorni. Abbiamo i nostri microfoni Walter Compagni, attivista dell'Assemblea dei Campi Flegrei e di Villa Medusa. Ciao Walter.
1: Ciao, ciao Salvatore, buonasera.
0: Innanzitutto ti vorrei far fare una breve presentazione di Villa Medusa e dell'Assemblea dei Campi Flegrei.
1: Allora, Villa Medusa è una casa del popolo, al momento anche riconosciuta come bene comune per l'utilizzo civico che ne viene fatto, ma essenzialmente è un'occupazione, diciamo, svolta nel 2000, a partire dal 2013, perché Villa Medusa era un centro polifunzionale che fu donato da un privato al comune di Napoli, che fu donato con il vincolo di destinazione d'uso a centro sociale per la terza età, cioè ad utilizzo pubblico e tendenzialmente per la terza età. Solo che durante la prima giunta dei Magistris, quindi appunto proprio nel 2012, tra il 2012 e il 2013, insomma, il bene fu messo tra i beni alienabili da parte del comune, quindi in vendita da parte del comune per risanare le casse comunali, e a fronte, diciamo, dell'ennesima svendita di un pezzo di patrimonio pubblico del quartiere, decidiamo insieme a tante e tanti di occuparlo. A partire, diciamo, da quel gennaio del 2013 sono successe tante cose, nel senso che venne stanziato ancora prima dell'occupazione 1 milione di euro per la sua sistemazione, perché al momento della nostra occupazione era inagibile per problemi, diciamo, infrastrutturali. Quindi noi, diciamo, proviamo a far sì che quel posto potesse diventare un fulcro di varie attività di tutto quanto il territorio e soprattutto di quelle attività di cui il territorio mancava, e chiedendo lo sblocco di questo 1 milione di euro per la sua ristrutturazione, cosa poi è avvenuta nel 2018. Quindi, insieme alle tante attività che nel frattempo si erano aperte, la Villa Medusa viene, diciamo, rimessa a nuovo in qualche modo grazie a questa lotta. Ad oggi, appunto, è inserito come bene comune da parte del Comune di Napoli, diciamo, dicitura che ci interessa fino a un certo punto, nel senso che quello che invece facciamo è assolutamente l'autogestione di uno spazio fatto insieme a svariate realtà. Ci sono le realtà della terza età che fanno attività di ballo 3 volte a settimana, c'è una falegnameria, c'è un ambulatorio popolare con sportello di supporto psicologico, una biblioteca autogestita da ragazzi tra i 13 e i 17 anni e una biblioteca aula studio invece per ragazzi e ragazze universitari, degli spazi giochi, attività di dopo scuola, insomma tutte le attività di quella che si potrebbe chiamare appunto una casa del popolo. E diventa soprattutto propulsore di tutte quante le battaglie e le lotte per la bonifica di Bagnoli, quindi per la bonifica dell'area ex Italsider e per la riqualificazione di tutto quanto il territorio di Bagnoli. Venendo all'Assemblea Popolare, invece, è uno spazio, diciamo, di anche questo di autorganizzazione nato all'indomani della scossa di bradisismo del 13 marzo 2025, quindi più o meno un anno e mezzo fa. Come anticipavi tu, diciamo, il fenomeno del bradisismo è un fenomeno che caratterizza tutti quanti i Campi Flegrei, che sarebbero l'area ovest della città di Napoli, a confine con i comuni poi di Pozzuoli, Bacoli, e quindi sul lato che va in particolare verso il mare. E da una decina d'anni, diciamo, c'è quella che chiamano la recrudescenza del fenomeno bradisismico, quindi il terreno si sta, ha ricominciato a sollevarsi dopo la famosa crisi degli anni 70 e 80, e negli ultimi 2 anni ha scatenato, diciamo, scosse di terremoto sempre più forti. La prima molto forte è stata nel maggio 2024, l'anno scorso marzo 2025 e quest'anno luglio 2026, quindi le tre grandi scosse. Per far capire a chi ci ascolta eventualmente anche l'intensità di queste scosse, il bradisismo è un meccanismo che funziona su una porzione di territorio abbastanza ristretta, ma con potenza energetica molto molto forte. Basta pensare che praticamente i terremoti fatti, diciamo, del 13 marzo dell'anno scorso e del 20 luglio di quest'anno sono pari, se non superiori, all'intensità energetica del terremoto di Amatrice. Quindi, diciamo, ci fa capire il livello di intensità del fenomeno. I danni sono inferiori rispetto ad altri tipi di terremoti, semplicemente perché le scosse sono molto brevi e afferiscono un'area molto ristretta, che è tendenzialmente quella legata all'epicentro, diciamo, più ristretto del terremoto. Il giorno dopo, diciamo, la scossa del 13 marzo 2025, perché nelle tre scosse, la prima e l'ultima hanno, diciamo, colpito in particolare il comune di Pozzuoli, mentre quella di cui sto parlando invece ha colpito in particolare il territorio di Bagnoli, appunto per la conformazione geografica del territorio. E all'indomani da questa scossa, diciamo, gli abitanti del territorio, impauriti dalle conseguenze del terremoto, senza alcun tipo, diciamo, di supporto da parte istituzionale, si sono riuniti e hanno fondato, diciamo, appunto questa assemblea, cioè si sono autodato il nome di Assemblea Popolare di Bagnoli e dei Campi Flegrei, per poter costruire insieme un programma di soluzione dei problemi sociali che emergevano dal fenomeno bradisismico.
0: Senti, noi diciamo, questa intervista sarà ospitata diciamo, da Renoise, come dicevamo prima, e quindi dallo spazio che il festival vi offre. Perché è importante che all'interno di una memoria, quindi alla memoria delle conflittualità sociali, ci sia uno spazio per parlare di quello che sta accadendo nei Campi Flegrei e che significato politico ha poter, diciamo, portare questa discussione all'interno di Renoise e soprattutto se poi ci fai anche un aggiornamento, visto che ne parlavamo fuori onda, di quello che è successo oggi.
1: Sì, beh, diciamo che dico prima la cosa più scontata, cioè nel senso che far parte e partecipare a iniziative svolte da compagni e compagne, eccetera, è sempre una cosa positiva, perché mettere in collegamento, in connessione, far discutere, dialogare tante esperienze diverse, anche se non per forza tematicamente affini, cioè nel senso che intervengono sullo stesso argomento, è sempre importante a prescindere, perché sviluppa punti di vista, sviluppa connessioni, rapporti, relazioni e via dicendo. Poi, dopodiché, ci sono anche delle questioni centrali. La prima che mi viene in mente è che la questione dei Campi Flegrei è solo in parte una questione dei Campi Flegrei, ma quello che avviene nei Campi Flegrei rappresenta, dal punto di vista in particolare della politica, cioè quindi, diciamo, di come le istituzioni dello Stato a tutti i suoi livelli, quindi nazionali, locali, rispondono a questioni che possono essere legate anche a eventi naturali. Perché quello che avviene nei Campi Flegrei di fatto è approfittarsi di un problema naturale che esiste, diciamo, a prescindere anche dall'attività antropica, perché il bradisismo oggettivamente, diciamo, a parte qualcuno che pensa che possa essere derivato anche da interventi sulla geotermia, eccetera, ma tendenzialmente è un fenomeno naturale preesistente anche all'esistenza, diciamo, degli insediamenti abitativi più importanti sul territorio. Basta pensare che nel 1500 spunta un monte nella zona di Pozzuoli, Arco Felice, che si chiama appunto Monte Nuovo, come, diciamo, estensione degli effetti e bradisismo, ma diciamo, di fatto poi la politica però approfitta di questi eventi. Come lo fa? Lo fa non supportando gli strati sociali, diciamo, più fragili di fronte, diciamo, a questi eventi, e favorisce eventualmente dei fenomeni che possono invece essere più appetibili dal punto di vista del profitto e degli interessi privati. Quello che, per esempio, sta avvenendo e che è già avvenuto con la crisi del bradisismo di 40 anni fa, fu a 40 anni fa la deportazione degli abitanti storici dell'area di Via Napoli e Rione Terra dal comune di Pozzuoli, deportati nel quartiere che poi venne costruito a Monte Ruscello, che di fatto è una periferia dormitorio. Io purtroppo lo conosco abbastanza bene perché ci ho vissuto per 12 anni ed è, diciamo, un posto che doveva essere il rifugio dei Puteolani, ma di fatto è diventato invece la classica periferia dormitorio che invece rappresenta tutte le periferie delle nostre grandi metropoli, abbandonata a tutti i sei servizi, utile esclusivamente per poter far riprodurre forza lavoro da poter sfruttare poi in altri contesti, e da questo punto di vista, diciamo, si lega moltissimo quindi a tantissime altre situazioni, ma a Roma mi viene da pensare al Quarticciolo, no? Dove tra l'altro condividiamo la sventura anche degli stessi commissari di governo, perché Cicignano e Soccodato sono, diciamo, rappresentanti governativi che al momento hanno delle funzioni straordinarie, come commissari straordinari su Bagnoli, sui Campi Flegrei in generale, scusatemi, e lo hanno avuta in parte, diciamo, l'hanno ancora anche al Quarticciolo, ma tutto il problema del dissesto idrogeologico, se vogliamo fare anche una copertura più ampia, è una questione che riguarda tantissimi territori resistenti in tutta Italia. Mi viene da pensare a Niscemi, al crollo, diciamo, della montagna che va a colpire in particolare, diciamo, gli abitanti del territorio. Mi viene da pensare anche, diciamo, allo sventramento della Val Susa per attività profittevoli come la TAV. Sono cose che apparentemente può sembrare forzato il collegamento, ma non lo è nel momento in cui analizziamo quello che è poi l'intervento che lo Stato fa in questi territori, cioè approfittare eventualmente anche di eventi per poter portare avanti degli interessi di pochi. Lo si sta facendo appunto favorendo ulteriormente nuovamente fenomeni di turistificazione, decentramento, diciamo, degli abitanti del territorio, anche grazie ai grandi eventi che si prefigurano sul territorio, come quello dell'America's Cup. Quindi, da una parte, diciamo, c'è l'evento dell'America's Cup che diventerà un grande volano di sviluppo per molto, per pochi, e che permetterà dei affitti brevi e via dicendo, mentre nel frattempo 4.000 passa persone hanno perso la casa. Diciamo, queste sono le due figure e ci sembra che trovino rappresentazione all'interno di un festival, diciamo, di culture resistenti come quello che state svolgendo. Per venire stamattina invece, diciamo, la situazione che si è creata è che diciamo, dopo, è praticamente dall'inizio della crisi dell'acuirsi della crisi bradisismica che il territorio di Pozzuoli, Bagnoli e dei Campi Flegrei in mobilitazione. Dopo la scossa del 31 luglio ci sono state grosse manifestazioni con il blocco del porto, con tante altre iniziative. Stamattina c'era la venuta, diciamo, del ministro Piantedosi, del ministro degli Interni, come rappresentante di governo a Napoli per poter parlare appunto della questione del bradisismo, e qualche centinaio di persone di Pozzuoli sono ritrovate sotto la prefettura per accompagnare la delegazione che sta intervenendo alle cabine di regia per poter portare le istanze agli abitanti all'interno di questi luoghi, e ci sono state, diciamo, delle situazioni anche molto particolari, perché la cabina, diciamo, le istanze che abbiamo presentato per l'ennesima volta sono state accettate con un "vi faremo sapere". Le persone però in questo momento sono disperate, cioè, per darvi un dato, ci sono 4.200 sfollati, di cui 3.700-3.800 in sistemazione di fortuna, cioè persone che praticamente stanno dormendo dal fratello, la sorella, dei genitori, eccetera. Tra 15 giorni comincia la scuola, non si sa dove abiteranno, dove vivranno, non ci sono soluzioni per gli sfollati, i tempi per l'adeguamento, diciamo, degli edifici per poter tornare a casa sono molto molto lunghi, le persone sono, diciamo, esasperate e quindi sono volate transenne, ci sono stati, diciamo, anche spintoni nei confronti, diciamo, per avvicinarsi, tentare di avvicinarsi alla prefettura, non perché, diciamo, si può pensare di poter assaltare un palazzo vuoto di potere di fatto, visto che non porta nessun tipo di risultato, anche le interlocuzioni con chi lo governa, ma, diciamo, la rabbia è molto molto molto forte, quindi anche stamattina, diciamo, si è manifestata in piazza.
0: Il bradisismo cioè il terremoto del 31 luglio, diciamo, ha fatto emergere anche e soprattutto le condizioni nelle quali le persone vivono. Quali fragilità sociali, abitative ed economiche avete visto emergere con maggiore evidenza?
1: Le criticità sono tante, cioè nel senso che in particolare è quella legata alla questione abitativa, sicuramente. Cioè, questa è la principale, perché Pozzuoli è un territorio frastagliato dal punto di vista anche proprio urbanistico, nel senso che è un territorio molto molto antico e che ha avuto grandi trasformazioni negli anni. Quindi ci troviamo piccole villette, piccole abitazioni, ma anche case popolari, quindi diciamo è particolarmente diversificato. Il terremoto del 31 luglio ha colpito molto anche i quartieri popolari. E quindi per la prima volta, diciamo, in questi eventi, il Rione Artiaco, il Rione Bognar sono chiaramente nomi magari poco conosciuti, però sono rioni popolari a tutti gli effetti che per la prima volta hanno avuto case pesantemente lesionate. Chiaramente nelle case popolari ci vivono persone che magari non hanno la seconda casa o una possibilità immediata di poter rintracciare un nuovo affitto da altre parti, e quindi si è veramente, diciamo, materializzato il problema del non so dove andare a dormire, cioè di non avere un tetto sotto cui stare. Pozzuoli è anche, diciamo, un territorio appunto semiperiferico, dentro al quale la maggior parte delle persone sono i proprietari inquilini delle case, cioè magari non c'è, rispetto ad altri, non troviamo tantissime persone magari in affitto, ma tantissime persone proprietarie della loro prima casa, e di fronte a questo, diciamo, viene attaccato anche un bene magari verso il quale una persona ha fatto una vita intera di lavoro, verso cui ha aperto un mutuo, verso cui, diciamo, spera di, diciamo, di destinare eventualmente anche quell'immobile ai propri figli. E quindi viene intaccato anche il frutto di un lavoro di una vita, e quindi persone che magari sono state impiegati pubblici, operai, operai, eccetera, chiaramente vedono intaccato anche l'unico bene che effettivamente rimane dopo una vita intera di lavoro. E l'altra questione sono la delocalizzazione dei servizi, perché nel momento in cui diciamo, le persone sono costrette a spostarsi, non si spostano esclusivamente dalla propria casa con il salotto, il divano, la televisione e la cucina, ma si spostano e si allontanano dal luogo di lavoro, dal luogo di scuola, dei propri figli, dal luogo dove magari qualcuno fa la terapia riabilitativa, perché ci sono tantissime persone con disabilità che vivono a Pozzuoli e quindi si devono allontanare magari dal centro di riabilitazione dei propri figli oppure di se stessi, distanza dal punto di vista delle istituzioni sanitarie. Tra l'altro stanno chiudendo, quindi si incrociano, diciamo, le varie crisi, no? Cioè si incrocia la crisi del bradisismo con quella dello smantellamento della sanità pubblica, e quindi una persona che sta provando a capire qual è la sua asse di riferimento si ritrova catapultato magari a 40 km di distanza e deve ricostruire completamente la sua vita. Cioè è proprio intaccato tutto il tema dell'abitare, cioè del luogo che abito. Quindi non è solo la casa come immobile o come dimora, ma l'intero luogo, diciamo, dove vivo, che viene intaccato da questa crisi.
0: Senti, ormai, come dicevamo prima, da anni si parla di bradisismo, di prevenzione e di piani di emergenza. Dal vostro punto di vista, quanto è stato realmente fatto per preparare, la popolazione, il territorio, e quanto invece si continua ad intervenire solo quando, l'emergenza arriva? Quindi si pianifica, anzi, si pianifica, diciamo, si vive l'emergenza.
1: Vorrei tanto rispondere diversamente da quello che dirò, perché, diciamo, uno ci vive, quindi vorrebbe tanto, diciamo, non dire strumentalmente magari, no, non si è fatto niente, però purtroppo bisogna dire non si è fatto niente. Faccio un esempio che su tutti penso che possa rappresentare l'inefficienza di cui parlo. Ho fatto prima, diciamo, la cronistoria delle ultime tre scosse, no? Cioè, quindi, diciamo, delle tre scosse forti che hanno colpito il territorio. Basta pensare che una decina di giorni prima della scossa che ha colpito Bagnoli, quindi la scossa del 2025, quella dell'anno scorso per intenderci, insieme a compagni e compagni, tanti abitanti, eccetera, occupiamo la municipalità di Bagnoli. Quindi la scossa non c'è ancora stata, cioè c'è la primissima di Pozzuoli, che ha portato a 1.500 sfollati, dopo un anno che si sono fatti, non sono ancora rientrati a casa, tanti problemi burocratici, seguiamo la cosa, diciamo, stenta movimento di lotta a nascere in quel momento, ma ci sono tantissime piccole scosse. Un giorno, nel mese di febbraio dell'anno scorso, ci sono state qualcosa come 100 scosse percepite. Diciamo, non è proprio, diciamo, piacevole sentirsi stare su una montagna russa tutto il giorno della propria vita. Quindi noi sappiamo che il problema c'è, che che è grosso, il terreno si continua a sollevare. Per far capire, il sollevamento del terreno è un indice principale del fatto che a breve potrebbe esserci una nuova scossa. Quindi, diciamo, è l'unico indice al quale ci si può appoggiare per prevedere eventualmente, ma non si saprà dove colpirà, perché, come dicevo, appunto, sono molto localizzate, quindi potrebbe colpire Bagnoli, quanto Pozzuoli, quanto Agnano, eccetera, eccetera. Comunque, noi occupiamo la municipalità di Bagnoli, cioè la circoscrizione di Bagnoli, 10 giorni prima, perché, diciamo, non possiamo aspettare che scappi il morto. Questo anche perché qualche mese prima il capo della protezione civile, Ciciliano, arriva a Pozzuoli e durante una conferenza stampa, incalzato alle domande anche delle persone, dichiara che se fosse arrivata una scossa superiore alla magnitudo 5 avremmo contato i morti e quindi era inutile, diciamo, pianificare qualcosa perché si sarebbero solo contati i morti. Quindi noi, diciamo, occupiamo la municipalità per dire noi non vogliamo contare i morti, noi non vogliamo aspettare che arrivi un evento del genere e nell'arco di 4 giorni svolgiamo praticamente assemblee popolari quotidianamente, cioè in 4 giorni facciamo quattro praticamente assemblee popolari all'interno della municipalità occupata, di cui alcune anche con tecnici, geologi, urbanisti, architetti, ingegneri, cioè li riuniamo attorno a un tavolo nell'arco di 72 ore praticamente, e l'ultimo giorno di occupazione elaboriamo un documento votato ad unanimità da 300 e passa persone presenti all'assemblea, in cui scriviamo 16-18 punti, in cui diciamo che serve la microzonazione sismica, che si intende? Si intende il fatto che si dovrebbe dividere il territorio dal punto di vista proprio geografico, morfologico, in piccolissime zolle che dovrebbero essere tutte quante analizzate per capire che tipo di vulnerabilità non solo hanno gli edifici, ma anche il terreno sul quale gli edifici poggiano. Quindi si dovrebbe fare tipo di analisi del genere, di verificare lo stato dei sottoservizi, quindi tubature dell'acqua, tubature del gas, tutto quello che comporta eventualmente frane stradali, eccetera, i costoni delle montagne poi drammaticamente caduti nella scossa del 31 luglio. Comunque facciamo i piani di emergenza, stendiamo una serie, diciamo, di punti che si potevano fare, e tra l'altro, diciamo, dico anche con molta chiarezza, non è che, diciamo, erano punti che parlavano del socialismo nei campi flegrei, cioè quindi di una ristrutturazione urbanistica completa del territorio, ma punti molto concreti, cioè, diciamo, che avrebbe potuto scrivere anche un amministratore dotato di buon senso. Di questi punti, anche là vorrei dire due ne sono stati fatti, forse è stato fatto uno. Cioè, nel senso che l'unico veramente applicato è stata la creazione di questo hub di sostegno alle persone dopo la scossa, cioè una struttura che si trova in questo momento nell'area della ex base NATO di Bagnoli, provvista di presidio sanitario, presidio psicologico, presidio veterinario, punto per neonati, sostegno con viveri, eccetera, dove una persona nel momento in cui c'è una scossa sa dove andare. Non voglio stare a casa, ho paura, potrebbe essere l'inizio di uno sciame, la scossa più piccola che anticipa quella più forte, me ne vado là. Come però si attua questo hub? Perché la notte della scossa gli abitanti di Bagnoli prendono il cancello dell'area dell'ex NATO e lo buttano a terra letteralmente, dicendo noi qua vogliamo un punto di sicurezza per le persone. In 48 ore viene organizzato. Quindi da una parte, diciamo, questo episodio dell'occupazione della municipalità dell'assemblea popolare racconta la capacità degli abitanti di potersi fare istituzione popolare, quindi diciamo della capacità di poter realmente dal basso fare dei piani che riguardano la prevenzione a tutti i livelli delle persone, dall'altra il fatto che non c'è un non possiamo, ma sempre più si materializza un non vogliamo, cioè preferiamo fare altro, perché in realtà a poterlo fare si può fare. Chiudo anche, diciamo, con un altro aspetto sempre sulla possibilità, cioè basta pensare che lo stanziamento di fondi avuto per i campi flegrei dopo 3 scosse ammonta a circa 500-600 milioni di euro, più o meno, che riguardano in particolare, diciamo, però la messa in sicurezza degli stabili pubblici, quindi scuole, ospedali, eccetera. Dopo un'alluvione in Emilia-Romagna ne furono stanziati 2 miliardi. Cioè, questo è solo per far capire il dato. C'è chiaramente non c'è niente nei confronti degli abitanti dell'Emilia-Romagna, ma c'è una differenza di attività produttive. In Emilia-Romagna andavano salvaguardate le attività agricole e l'agroindustria nei campi flegrei, ma tutto sommato, se se ne va la gente e possiamo gentrificare un po' di più il territorio, solo comodo ci fa.
0: Senti, ovviamente uno dei temi fondamentali è quello dell'informazione tra allarmismo, comunicazione istituzionale e soprattutto minimizzazione del pericolo. Quanto è difficile per chi vive nei campi flegrei distinguere una corretta informazione sul rischio dalla paura?
1: È una situazione che per tantissimi versi, per farlo capire a chi non vive, diciamo, in un territorio di questo tipo, che è molto molto molto simile a quella della pandemia da Covid, perché ci troviamo di fronte appunto a un fenomeno, in quel caso un fenomeno fortemente, diciamo, di derivazione antropica, però non entriamo dentro a questo argomento, però ci troviamo di fronte comunque a un fenomeno cosiddetto naturale. E di fronte a questo, diciamo, la cosiddetta scienza ufficiale innanzitutto ci fa capire anche tutti i suoi limiti, diciamo, anche di come è legata spesso a degli interessi particolari, per non dire anche economici, e di conseguenza avere un'informazione tecnico-scientifica accurata è spesso molto difficile. Ci sono, diciamo, gli istituti di geologia anche ufficiali nazionali, c'è l'INGV che monitora, diciamo, quotidianamente la situazione nei campi flegrei, così come in altri territori, ma se devo dire la verità, ci sembra quasi sempre che ci sia quasi una lotta anche intestina all'interno di queste strutture, perché ci arrivano informazioni diverse a seconda della singola persona con cui parli. Allora, diciamo, c'è difficoltà anche a mettere attorno a un tavolo un comitato scientifico vero, perciò dico la situazione è molto simile al Covid, nel senso che c'è una difficoltà che ognuno persegue degli interessi e quindi chi vuole magari placare l'attenzione, diciamo, placare l'attenzione, chi crea allarmismo perché magari non gli interessa, no? Invece capire come e potenzialmente si può convivere con il fenomeno. Quindi uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare, per esempio, è una confusione gigantesca tra rischio vulcanico e rischio sismico, che sono due rischi, diciamo, compresenti nel territorio dei Campi Flegrei, ma che hanno delle conseguenze che sono enormemente diverse. Cioè, il rischio sismico è un rischio che appunto è legato a questi terremoti che hanno un forte impatto, ma che potrebbero essere governati da una messa in sicurezza complessiva degli stabili e del territorio, e che sono frequenti, che succedono, che dipendono da alcuni dati anche, diciamo, facilmente misurabili come l'innalzamento del suolo. E poi c'è, diciamo, il rischio vulcanico che è completamente diverso perché è più difficilmente misurabile. Al momento non ci sono evidenze che ci sia, che ci possa essere il rischio di una esplosione vulcanica di qualche tipo, e di fronte al quale non c'è alcun tipo di soluzione immediata, nel senso che non vorrei fare a mia volta allarmismo, ma se dovesse esserci un rischio di esplosione dei Campi Flegrei, i Campi Flegrei sono tra i tre supervulcani del mondo, praticamente la caldera, cioè il cono dei Campi Flegrei, del vulcano, diciamo, dei Campi Flegrei, è grande quanto tutti i Campi Flegrei. Quindi se dovessero saltare i Campi Flegrei, mi dispiace, ma diciamo, il problema arriva anche a Roma, salta in aria, non dico, ma probabilmente qualcuno dice anche mezza Europa, cioè nel senso è l'esplosione di un supervulcano, ma dico sempre pare perché io faccio, diciamo, altro nella vita, ma è stata anche una delle cause dell'era glaciale di estinzione dei dinosauri, cioè per dire, siamo di fronte a fenomeni che non c'entrano niente invece con la scossa che ti danneggia le abitazioni fatte in tufo. Quindi l'emergenzialismo si crea spesso perché si incrociano questi dati, non si fa, diciamo, formazione rispetto a queste due eventualità, per cui, per esempio, si parla tanto di zona gialla, zona rossa, zona arancione, che sono tutte questioni che riguardano il rischio vulcanico e quindi che non riguardano assolutamente quello che oggi sta avvenendo e che si potrebbe affrontare con la messa in sicurezza delle abitazioni. Siamo nel 2026, qualcuno, diciamo, qualche vecchio con la barba diceva che lo sviluppo delle forze produttive è sufficiente per poter affrontare anche situazioni di questo tipo. Qualcuno, giustamente, molta gente di Pozzuoli dei Campi Flegrei diceva se in Giappone convivono con scosse di magnitudo molto più forte, non so perché noi non potremmo farlo, perché oggettivamente se c'è ancora i palazzi in tufo questa cosa diventa complicata e quindi là servirebbe un intervento da parte dello Stato. Perché dello Stato e non solamente privato, per noi, diciamo, può essere scontato, ma non lo è per molti, ma perché è un problema di incolumità pubblica. Cioè, qua non si sta parlando di un problema di ristrutturare la mia abitazione, si parla di un problema di incolumità collettiva. Per chiudere questo aspetto, Uno dei problemi, per esempio, che è derivato dall'ultima scossa è stata la frana di uno dei costoni delle montagne che sono presenti tra la parte bassa e la parte alta di Pozzuoli. Una di queste è franata, diciamo, in un'abitazione privata e alcune persone si sono tirate fuori alle macerie solo con l'aiuto dei propri familiari. Cioè, di fronte a questo servirebbe un'informazione invece un po' più seria e che ci dice, invece di parlare di rischio vulcanico un po' così per buttare in mezzo all'emergenza, ma di dirci l'effetto del bradisismo comporta anche, per esempio, il rischio geologico, allora interveniamo anche dal punto di vista del geologico invece di parlare di problemi che non sussistono ancora.
0: Senti Walter, una delle questioni più delicate riguarda proprio il diritto a restare nelle proprie abitazioni, nel proprio territorio. Come si può garantire sicurezza? Tu parlavi di messa in sicurezza delle abitazioni, quindi come si può garantire sicurezza senza trasformare l'emergenza in un'occasione per espellere persone come è successo 40 anni fa e quindi aumentare la precarietà abusiva? O accelerare, diciamo, processi di speculazione, di turistificazione, gentrificazione, ma anche di speculazione sugli affitti al di fuori del territorio dei Campi Flegrei, perché sappiamo che comunque c'è in atto una vera e propria speculazione sugli affitti.
1: Ma dico, la divido in due temi, cioè nel senso uno, faccio una cosa che non mi piace particolarmente, ma diciamo che provo a fare, cioè se fossi un amministratore pubblico, cosa si dovrebbe fare? Due interventi semplici, adeguamento e miglioramento sismico, quindi dare fondi, diciamo, agli abitanti del territorio per il miglioramento e adeguamento sismico delle abitazioni e mettere un tetto, diciamo, di calmieraggio sugli affitti. Sono due interventi semplici, basterebbe fare questo tipo di interventi e si preserverebbe il tessuto sociale del territorio. L'altra cosa invece è che sappiamo bene che questo non è la volontà dello Stato. Cioè, lo Stato attualmente si prefigge in particolare la tutela dei profitti e degli interessi privati, quindi non vuole la messa in sicurezza se non per chi se la può eventualmente permettere, motivo per cui sono degli strumenti che loro, diciamo, dicono che vengono fatti a tutela delle casse dello Stato, delle casse erariali, ma in realtà vengono fatti perché diventano una forma di selezione di classe. Perché se tu dai il 70% del contributo per il miglioramento sismico a debito, cioè nel senso che lo dai post dopo l'anticipo che le persone devono mettere per poter sistemare eventualmente l'abitazione, allora è chiaro che ci sono alcuni che se lo possono permettere, alcuni che non se lo possono permettere. Chi non se lo può permettere non lo può fare per motivi di ordine economico-sociale, chi per motivi di ordine economico-sociale non può farlo, vende la sua abitazione. E la vende eventualmente a chi questa cosa la può fare e può fare quello che dicevi tu prima, cioè poterla utilizzare da un punto di vista speculativo. Quindi, di fronte a questo, l'unica cosa che si può fare è continuare una lotta e mobilitazione per far capire che questa cosa invece noi non la vogliamo e non la possiamo accettare. Ed è una cosa che tutto sommato, diciamo, gli abitanti stanno portando avanti perché sono fenomeni, diciamo, che riguardano non solamente Pozzuoli, non solamente Campi Flegrei. Penso che ad oggi quasi nessuno ha trovato un argine alla gentrificazione reale, profondo e che intervenga veramente sui processi urbanistici. Quello che si può fare, appunto, è proseguire una mobilitazione verso quelle che sono le problematiche, quindi soddisfare i bisogni degli abitanti attuali, cioè preservare il tessuto sociale attuale, lo si fa preservando quelli che sono i bisogni delle persone che lo abitano.
0: Infatti parlavo proprio di turistificazione e gentrificazione per quello che sta succedendo, come anticipavi tu, a Bagnoli. Quindi per quello parlavo di turistificazione e gentrificazione, perché soprattutto a Bagnoli ho letto che gli affitti sono saliti a migliaia di euro, quindi una cosa fuori dal comune, ecco, fuori dal normale.
1: Sì,
0: Senti.
1: un servizio recente del TG regionale parlava di una media affitti delle abitazioni, diciamo, convertite ad affitti brevi tra i 2.000 e i 5.000 euro mensili. Cioè, è chiaro che, diciamo, siamo, non so, il giardino verticale di Milano, cioè siamo su un mondo completamente diverso. Però perciò dicevo, cioè, se uno fosse un amministratore pubblico, dovrebbe calmierare gli affitti con una legge dicendo non potete aumentare più del 5% il prezzo degli affitti. Questa cosa però sappiamo bene che nessuno la vuole fare tra gli amministratori pubblici, e quindi l'unico modo per farlo è qual è l'evento che si sta utilizzando come volano per favorire i processi di gentrificazione. L'America's Cup la blocchiamo, va bloccata. La blocchiamo, non abbiamo paura di dirlo, perché io personalmente sono anche uno a cui piace molto lo sport, l'attività sportiva. Vabbè, poi diciamo una versione bellica per pochissimi privilegiati, non so quanto diciamo sportivamente possa essere interessante, però diciamo figuriamoci, diciamo anzi, bisognerebbe averne di più di eventi sportivi sul territorio, ma non che ti saccheggiano il territorio e che aprono appunto a queste. Quindi la blocchiamo, andrà bloccata. Andrà contestata, andrà bloccata. Vogliono fare l'America's Cup, la faranno in una bolla con le forze dell'ordine che devono difendere con gli scudi le persone che vanno a vedere eventualmente regate. Ma perché quello che si merita chi in questo momento in un territorio con 5.000 e passa sfollati sta mettendo a terra un evento di questo tipo che ha delle conseguenze di questo tipo su quanto riguarda la questione abitativa.
0: Senti, se mettiamo insieme quello che accade nei Campi Flegrei e quello che rappresenta il Festival Renois, emerge un tema comune: la capacità delle comunità di non essere soltanto spettatrici degli eventi, ma di organizzarsi e prendere parola. Quanto è importante oggi, come dicevi anche tu prima, costruire questi legami tra territori e realtà diverse, quindi creare quindi un tessuto e delle relazioni.
1: È così fondamentale che a breve penso che sarà per noi, diciamo, imperativo proporre anche una manifestazione, se non nazionale, almeno di tutto quanto il centro-sud Italia a Bagnoli e nei Campi Flegrei, perché appunto sono questioni che riguardano tutti.

0: diciamo, direttrice del Dipartimento Salute Mentale in Palestina, e ci raccontava appunto della capacità della cura collettiva della resistenza e quindi di come il Sumud in Palestina era diventato una forma anche di supporto psicologico collettivo. Ora è chiaro che, diciamo, sono imparagonabili i livelli di sofferenza, però da un punto di vista qualitativo è quello che avviene anche, diciamo, nei campi flegrei oggi. Il giorno dopo la scossa io, diciamo, ho girato un po' tutto quanto il quartiere, anche semplicemente in macchina, e quello che vedevo erano persone che si aiutavano a picconare, a spicconare, diciamo, il muro per vedere quanto era profonda la crepa del proprio edificio, chi, diciamo, in gruppetto magari risistemava l'insegna del proprio negozio, chi sollevava le macerie, spazzava, diciamo, le macerie per poter permettere un'altra volta l'accesso alle auto. Cioè, diciamo, una forma proprio di, in assenza dello Stato, ce la vediamo noi. In qualche modo, diciamo, ci facciamo forza l'un l'altro e costruiamo appunto resistenza dal punto di vista collettivo. Anche da questo punto di vista mi sembra carino riportare un piccolo episodio. Quando, diciamo, in alcune di queste manifestazioni, avvenuta recentemente, questa è relativa quindi direttamente a Pozzuoli, gli abitanti di Pozzuoli vanno ad aprire i cancelli di quello che doveva essere uno degli hub di riferimento per Pozzuoli, perché mentre su Bagnoli appunto si era creato grazie alla spinta dei movimenti dal basso, invece a Pozzuoli dopo 2 anni di scossa ancora non c'era invece un riferimento di questo tipo, una delle manifestazioni rompe i cancelli di questo hub e pianta praticamente una tenda con tavolini e sedie di fronte a questo hub e inizia a fare i lavori, cioè inizia praticamente a tosare l'erba, a tagliarlo, per dire: se non lo fa lo Stato, cominciamo a farlo noi, perché non possiamo più aspettare. Sono rientrato da poco dall'ultima manifestazione e, passando fuori i cancelli di questo hub, quel tendone, quel gazebo con tavolini e sedie è ancora là, con lo striscione Pozzuoli resiste e con le persone del quartiere che utilizzano eventualmente quel gazebo come punto di riferimento per potersi bere un caffè, farsi una chiacchiera e aggiornarsi rispetto alla situazione. Quindi, da una parte, diciamo, è chiaro che nessuno di noi avrebbe voluto vivere una sofferenza di questo tipo, ma sono tantissime le persone che nell'arco degli ultimi 2 anni stanno dicendo: l'unica cosa buona di questa scossa è che ci ha fatto conoscere, cioè che ci ha fatto incontrare, che ci ha fatto conoscere, che ha fatto mettere in connessione persone che pensavano di essere diverse tra loro, ma che in realtà poi, di fronte al problema, hanno trovato delle comunanze di intenti e proprio di visioni di vita complessive. E quindi le nostre comunità, mi dispiace dirlo, che i nostri, diciamo, rappresentanti istituzionali e governativi, ma crescono, crescono, si rafforzano, e di fronte alla loro inefficienza, all'emergenza che stiamo vivendo, diventano veramente la risposta per le persone.
1: Guardando alle prossime settimane, ai prossimi mesi, quali sono i vostri gli appuntamenti, se ci sono già prefissati gli appuntamenti dell'Assemblea Popolare dei Campi Flegrei, di Villa Medusa, ma anche degli altri collettivi che sono nati a seguito della scossa del 31 luglio?
0: Sì, diciamo che diciamo, la formazione, il gruppo, diciamo, che in questo momento sta portando avanti la mobilitazione su Pozzuoli, è denominato Pozzuoli Esiste Ancora, che è nato praticamente nell'ultimo mese. Quindi, appunto, come dicevo prima, sorgono, nascono forme di reazione dal basso sempre di più. Quello che faremo sarà venirvi a trovare, cioè nel senso che oggi, di fronte alla scarsa risposta avuta dal ministro Piantedosi, la maggior parte delle persone ha detto: vabbè, andremo a Roma, andremo noi a Roma, andremo direttamente ai palazzi governativi, ci andremo a far sentire, perché non possono pensare di buttarci in mezzo alla strada e noi così, diciamo, ci facciamo buttare in mezzo alla strada. Quindi uno degli obiettivi sarà anche organizzare una manifestazione direttamente a Roma, e quindi al governo, e un'altra è quella che accennavo già prima, cioè magari convocare anche un momento in cui si raccordano le tante iniziative resistenti che sono presenti, direi in particolare nel sud Italia. Noi siamo stati al campeggio No Ponte, la manifestazione No Ponte dell'8 agosto, siamo stati a Taranto, siamo stati a Cosenza, siamo stati, diciamo, in tanti, diciamo, appuntamenti, anche incontri di tutto quanto il sud Italia, e pensiamo che sia fondamentale a questo punto convocare un grosso momento, diciamo, di contrapposizione area dell'America SCAP in particolare, ma in generale tutto quello che sta avvenendo sulla zona di Bagnoli, Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Ma dico anche un'altra cosa: non solamente, questa è una cosa su cui ci abbiamo sempre tenuto, i movimenti d'otta sono spesso

0: accusati di essere il popolo del no, e quindi di essere le persone. È una narrazione purtroppo che credo che dobbiamo smontare, perché è tutto tranne che questo. Noi siamo invece proprio quelli che vogliono un avanzamento di alcune questioni, che vogliono sbloccate alcune questioni, e quindi forse quello che dovremmo portare sarà poi costruire anche questo, non solo il piano per Bagnoli e per i Campi Flegrei, ma il piano della messa in sicurezza dei territori a livello quantomeno nazionale, cioè di poter dire. Non solamente a Bagnoli e a Pozzuoli, ma dovunque come andrebbero spesi i soldi invece che nelle spese militari, dovunque come dovrebbero essere spesi i soldi per il potenziamento della sanità pubblica invece che nel foraggiamento a quella privata, ovunque come si combattono e si contrastano i fenomeni di gentrificazione e di espulsione delle persone dei quartieri popolari, eccetera, eccetera. Quindi forse anticipo troppo, nel senso che è un qualcosa di cui probabilmente. È ancora necessario discutere, ma sicuramente gli appuntamenti che sono nel sentimento delle persone collettivamente sono questi due, cioè un momento in cui si arriva direttamente dal governo e un altro invece in cui si convocano altre realtà e organizzazioni anche sul territorio per far forza e per costruire insieme un piano di lotta comune.
1: Senti Walter, siamo arrivati alla fine, però ti faccio un'ultima domanda, ovvero tornando al punto di partenza, cosa significa quindi per voi poter parlare dei Campi Flegrei qui dentro le Noise, dentro uno spazio occupato come Acrobax, e quale messaggio vorresti lasciare a chi, ascoltandoci, pensa che territorio, terremoto e autodeterminazione e lotte siano questioni lontane dalla propria vita?
0: Due cose semplici, secondo me, è importante poter condividere. La prima è che a Bagnoli, Pozzuoli e nei Campi Flegrei c'è un problema grosso, e questa cosa è un qualcosa che, secondo me, è importante che si sappia al di fuori, perché qua neanche in altri quartieri di Napoli si capisce quanto è grosso il problema. Quindi è importante che la questione diventi sempre più collettivizzata anche, diciamo, nell'ascolto delle persone, e che qua c'è un problema, diciamo, così come è stato all'Aquila, così come è stata la Matrice, come è stato in questi nomi che sono diventati comuni, no? Nel sentire collettivo, e che riguardano tragici eventi come quelli legati appunto a fenomeni sismici. Dentro ci sono anche i Campi Flegrei, dove fortunatamente, diciamo, l'incolumità delle persone è ancora tutelata, perché non si è ancora fatto male a nessuno, tranne nell'ultima scossa, che dove ci sono stati 20, 20, 22 feriti, di cui un paio gravi, ma fortunatamente senza, diciamo, mai andare in pericolo di vita. Ma il problema è grosso, perché purtroppo, a differenza di altri territori, qua il problema è continuo. Cioè, mentre stiamo parlando in questo momento, potrebbe tra breve esserci una scossa che crea nuovamente problemi alle abitazioni e alle case. Dall'altra, tutto quello che ci siamo detti nell'ultima parte, cioè il fatto che ci sono delle esperienze di lotta che sorgono di fronte a questi fenomeni, che c'è un modo anche di fare lotta popolare che deve essere in qualche modo anche, se non dico esportato, quantomeno collettivizzato e discusso, perché qua sul territorio ci sono tante organizzazioni anche politiche che esistono anche da tempo, però, diciamo, come anche da quello che dicevi tu, non le abbiamo finora mai nominate, nel senso che tutte queste organizzazioni sono anche messe al servizio della lotta collettiva, e questo è una rarità a livello anche nazionale, dove purtroppo, e io personalmente milito in organizzazioni politiche da quasi 20 anni, ma purtroppo troppo spesso gli organismi politici, anche dal basso, hanno funto da cupola nei confronti, cupola nel senso di copertura, cioè hanno occluso le possibilità delle lotte. Quello che invece si sta provando a fare qua, e che vorremmo anche, diciamo, collettivizzare, è che mettere al centro le persone, i loro bisogni, le loro esigenze, dar parola alle persone, quindi non far sì che le persone che subiscono un evento tragico siano solamente orecchio di qualche piccola avanguardia autonominata, ma che invece siano protagonisti reali delle lotte che portano avanti, è qualcosa che invece ci sentiremmo di condividere, perché non è più solamente una questione di come affrontare, ma è una questione di metodo. E il metodo può essere esportabile invece, cioè se il problema, la soluzione non può essere tale, ma il metodo forse può essere, se non esportabile, ripeto, ma quantomeno condivisibile. E questo mi sento di dire che con grandi sforzi, però, diciamo, i Campi Flegrei oggi lo rappresentano, e anche al di fuori penso che si veda che c'è un movimento di lotta, e questo penso che sia una cosa importante.
1: Io ti ringrazio e, come dicevo all'inizio, Ti ringrazio soprattutto per aver fatto conoscere l'emergenza che si vive nei campi Flegrei e soprattutto per aver spiegato che il problema è grave, il problema non è solo dei campi Flegrei, ma è di tutte e di tutti. Quindi ti ringrazio.
0: Grazie, grazie mille a te e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno.
1: Grazie ancora, un abbraccio.

0: siamo con Maya al termine di questa mattinata di lavoro, di tavoli e di assemblea antifa che ha coinvolto tante esperienze nazionali e non solo internazionali. Quali sono state un po' le lotte, gli appuntamenti e i ragionamenti fatti stamattina e qual è stato il tuo tavolo di lavoro?
1: E noi stavamo nel tavolo metodo Flottiglia e Palestina e all'interno di questo tavolo la parola che ritornava era proprio su come intrecciare tutte le nostre lotte e parlare effettivamente quindi di intersezionalità delle lotte, perché sappiamo benissimo che questo sistema ci vuole divisi, invece solamente uniti possiamo far fronte, perché il minimo comune denominatore è uguale a l'anticapitalismo, l'antiimperialismo, l'antisionismo e l'antifascismo, quindi sono tutte cose che ci uniscono e che noi appunto su questo dobbiamo lavorare insieme, anche perché ripeto, questo sistema ci vuole divisi.
0: Solamente uniti possiamo agire. Quali sono i prossimi appuntamenti che ci immaginiamo poter essere occasione di incontro e di pratica?
1: E già la prima data è quella del 9 settembre, dove noi saremo a piazza Montecitorio a partire dalle ore 13 per contestare quello che è il DDL che noi abbiamo chiamato salvasionismo, in cui parte sia dell'opposizione che della destra vogliono mirare a equiparare l'antisemitismo all'antisionismo, per cui è fondamentale essere lì. È una data che è costruita a livello nazionale, per cui è alle 13 a Montecitorio, ma in tutte le città italiane si stanno costruendo presidi, per cui invitiamo tutte a scendere in piazza, perché non possiamo permettere di censurarci di reprimere anche appunto quello che noi stiamo portando avanti. Un'altra delle date che è stata assunta da tutti è quella del 10 ottobre, che sappiamo benissimo essere una data internazionale, dove le tre parole d'ordine sono la fine degli accordi con Israele, le sanzioni e l'embargo militare. Questa è una data, ripeto, a livello internazionale, qui in Italia la stiamo costruendo come una manifestazione nazionale dislocata. L'altra data fondamentale sarà quella del 30 ottobre, dove i portuali hanno costruito e stanno costruendo lo sciopero internazionale dei porti e hanno invitato tutte e tutti a partecipare alla loro assemblea nazionale il 3 ottobre a Genova. E poi abbiamo le compagne di Non Una di Meno, che appunto ci hanno già detto che il 10 e l'11 ottobre sempre ci sarà un'assemblea nazionale. E dove il 10 e l'11 ottobre ci sarà un'assemblea nazionale per costruire lo sciopero e il corteo nazionale di Non Una di Meno. Per cui sono tutte pratiche che noi dobbiamo ritornare proprio a portare avanti e cercare di unirci. Le date sono tantissime, perché abbiamo anche il 19 e il 20 settembre qui a Roma su Spin Time, quindi le date sono veramente tante, ma è fondamentale essere presenti e convergere su tutte le date che ormai abbiamo già per tutto l'autunno.
0: E cosa diciamo a chi crede che il sionismo o la questione della Palestina sia un problema che non ci riguarda, che Israele non ha miri sull'Italia?
1: In qualche modo è stato detto che Israele mira proprio ad espandere i propri confini e punta alla grande Israele. Lo vediamo con Gaza, con il genocidio che continua, lo vediamo con la Cisgiordania e l'avanzamento dei coloni e la violenza dei coloni che sono scortati e protetti dalle forze d'occupazione israeliane. Le stesse dichiarazioni di Ben-Gvir, Smotrich e Netanyahu ci fanno capire che loro non vogliono assolutamente il riconoscimento dello Stato di Palestina, ma che mirano appunto a espandere i propri confini, e infatti lo vediamo con ciò che stanno facendo nel sud del Libano e nei nostri territori, fino ad arrivare ai nostri territori, ed è per questo che parliamo proprio di israelizzazione. Israelizzazione significa andare a colonizzare quello che è la nostra terra, a partire dall'Albania, dalla Puglia, dalla Toscana, la Sardegna, al Molise, e quindi gli esempi sono veramente tanti, e una delle cose su cui oggi ci siamo concentrati è proprio di cercare di fare una ricerca dettagliata su come Israele vuole mirare a entrare nella nostra società e a colonizzare, perché Israele già è all'interno della società, ma non ha mai ha cercato di avanzare proprio gli insediamenti e occupare la nostra terra. Quando diciamo che è all'interno della nostra società, perché lo vediamo con le lobby che sono presenti all'interno dei partiti, lo vediamo con l'Elnet, che è l'equivalente dell'AIPAC, lo vediamo come incidono nella narrazione e dettano, diciamo, sia l'agenda mediatica che politica, e oggi stanno alzando il livello, e noi proprio su questo dobbiamo quindi alzare da questo punto di vista il livello. E sappiamo benissimo che il sionismo da questo punto di vista è nato in Europa, e noi quindi dall'Europa dobbiamo smantellare le radici del sionismo.

0: i 20 anni di Renato, i 20 anni di quello che poi è cresciuto ed è diventato Renoiz come appuntamento nazionale e non solo dell'antifascismo, ritorna ad essere a Focene. E in questa sera è stato presentato un documentario autoprodotto che ne racconta la storia. Un documentario che arriva da un lavoro di 4 anni e che lascio direttamente a Paolo raccontare da come nasce, da come arriva qui, da come è stato regalato a tutti gli antifascisti che portano avanti il nome di Renato e le storie antifasciste come quella di Dax e tanti altri.
1: Ciao a tutti e tutte, mi presento brevemente, sono Paolo, faccio parte di questo collettivo monzese a Fobo Caccio 003, un collettivo che opera sul territorio brianzolo dal 2003 appunto, e a partire da quell'anno ha cominciato a intrecciare il proprio percorso politico con quello dei compagni e delle compagne di Dax, Davide Cesare, ucciso a Milano proprio il 16 marzo del 2003. In occasione del ventennale dell'omicidio di Dax abbiamo intrapreso con le compagne e compagni di Dax un percorso finalizzato alla costruzione di un documentario che raccontasse 20 anni di memoria e lotta di questa vicenda che per noi tutti e tutte a livello milanese ha rappresentato una sorta di spartiacque nella propria esperienza politica. E quindi nel 2022, un anno prima della scadenza del ventennale, abbiamo cominciato a costruire questo documentario che poi è diventato Brucia ancora dentro, dedicato alla Notte Nera di Milano, e in quel frangente si è deciso di andare anche a indagare, esplorare, testimoniare le relazioni che la comunità politica dei compagni e delle compagne di Dax avevano intessuto nel corso dei 20 anni successivo all'omicidio con le altre comunità politiche sparse per l'Italia e per l'Europa che avevano vissuto esperienze simili. Tra queste ovviamente la prima è stata quella di Renato Biagetti e della comunità politica, quindi di Acrobax, delle mamme, Comitato Madri per Roma Città Aperta, che a partire appunto dal 27 di agosto del 2006 hanno cominciato a intrecciare la...

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Well, look, see, there's an abominable snowman in the supermarket. And apparently the housewives have never seen anything like that before. Here the housewives complaining to the manager. Get that snow thing out of this store. Abominable snowman in the market.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Cosa sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

by your side.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stacchio anche per il resto della programmazione. You.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: vai casino,
2: ho il cazzo in arco.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

contentissimo. Radio Cinema. Radio Cinema. Radio Cinema. Radio Cinema.

0: sveglio.
1: Stai ascoltando lo sveglio.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon. Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo.

Yeah.

0: noi Punk Rockers c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Ducalic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Ugh!

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Io Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

Stai ascoltando lo streaming.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: tempo per strada a bere. Negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, 2 o 3 maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: meglio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.